ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E che offerte, sino a tutta la giornata di oggi ci sono i prodotti salva spesa. Troviamo la polpa di pomodoro Mutti, da Mutti, storica azienda formata da una famiglia che ha deciso nel 1899 di iniziare a produrre conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro, e da qui è diventata un'azienda che trasporta e produce talmente tanti pomodori e polpa di pomodoro che ovviamente la esporta in tutto il mondo, diventando un fenomeno di qualità e di garanzia. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 pezzi in sconto 2,89 euro. Tra i prodotti salva spesa, attenzione, offerte valide sino tutta la giornata di oggi, approfittatene anche l'olio extravergine d'oliva Bertolli per condire un piatto di pasta, un'insalata oggi per il mezzogiorno. La bottiglia da 750 ml di olio extravergine d'oliva Bertolli vi aspetta in offerta qui da Penny, 4,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sì! Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days. Solo con Penny Card.

0: How Could I Be Wrong su Penny FM alle 8:16.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Quante buone fragole che ci sono, e a voi clienti abbiamo chiesto come le utilizzate in cucina per creare sicuramente, come sempre, qualcosa di molto bello, eh?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Molto bello, sano e gustoso.
3: Dunque, io le metto all'interno della crema pasticcera, poi vi aggiungo delle gocce di cioccolato e della cannella, e poi la metto su delle crostate o delle tarts più piccoline, viene deliziosa.
0: Posso immaginarlo, viene deliziosa a dir poco, sarà qualcosa di irresistibile. Intanto vi dico che le nostre fragole sono in sconto da Penny, 1,99 euro.
4: Se sa

0: via.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più

0: Feeling con Elodie Tiziano Ferro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 8:20 prendiamo in considerazione questo speciale giardino ed illuminazione, perché al 6 di maggio, finalmente, dopo tanta pioggia, tanto freddo, è arrivato il momento di stare all'aria aperta. Lo so che in questi giorni le previsioni indicano grande instabilità, temporali, abbassamento delle temperature, ma è una cosa temporanea e poi l'alta pressione tornerà. Dicono anche il Niño, per cui grande caldo, e allora approfittiamone, attrezziamo con tutto quello che ci permette di rendere il balcone, il terrazzo, il giardino come si deve. Ad esempio l'aiuola quadrata in plastica, che ci consente di creare veramente un momento verde proprio come abbiamo sempre desiderato, in sconto 6,99 euro. Ma ci sono anche gli annaffiatoi, a forma di animale, così insegniamo anche ai più giovani e ai più piccoli ad annaffiare in maniera regolare le piante. Sono assortiti con forme di animali molto ma molto carini, andatele a vedere, sicuramente almeno uno lo metterete nel carrello. Sono in sconto da Penny, 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

I Want It That Way, Backstreet Boys, su Penny FM 8:32. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny per la serie. Ecco un'occasione che potrebbe cambiare la vita. Re Carlo III cerca un social media manager per la sua tenuta nelle Cotswolds, situate nell'area centrale dell'Inghilterra. L'offerta di lavoro, che tra l'altro è stata pubblicizzata anche sul profilo LinkedIn di Sua Maestà, parla di uno stipendio di 35.000 euro e, appunto, come vi dicevo, riguarda la posizione di responsabile della comunicazione presso la King's Foundation, dove il sovrano possiede la sua residenza di campagna. Chi otterrà il lavoro dovrà produrre e programmare post per i canali social della tenuta, scrivere testi per i siti web, newsletter e promuovere workshop ed anche esperienze per i visitatori all'interno della proprietà. Beh, un lavoro dinamico, un lavoro interessante, poi per Sua Altezza il Re d'Inghilterra. Ora dall'Inghilterra agli Stati Uniti con Miley Cyrus e il grande Lindsey Buckingham. Il progetto è molto interessante. Questo si chiama Secrets.

0: Secrets su Penny FM 8:36.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oggi per il pranzo un'insalata, ma di quelle che insomma sono in linea un po' con la stagione che stiamo vivendo, il cuore della primavera, e poi ci proiettano verso l'estate. Insalata di melone gialletto con mango e cetriolo. Nutriente, velocissima da preparare. Da Penny come sempre trovate tutti gli ingredienti, a cominciare dal mango. Il mango che è scontato 1 euro e 29 centesimi, poi il melone gialletto al chilo in offerta 1 euro e 99. La nostra insalata la prepariamo, intanto noi vi facciamo da colonna sonora con Phil Collins, che all'epoca riprese successi degli anni 50.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.
1: Drinking at the end of the night and we don't even know what's what.

0: Late on the Line su Penny FM.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Proprio così, allora solo per oggi, attenzione, 6 maggio per voi uno sconto speciale. Questo significa che acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionati da banco, per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra prossima spesa. E noi abbiamo chiesto a voi clienti: avete per caso un debole per gli affettati? Quali sono quelli ai quali assolutamente non potete dire di no?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piacciono da morire tutti gli affettati, soprattutto il salame.
4: Mi piacciono moltissimo gli affettati, in modo particolare il prosciutto crudo.
5: Prosciutto, mortadella. Mi piacciono perché comodi, si fa presto a mangiare.
6: Sì, mi piacciono tutti gli affettati, in particolar modo il prosciutto cotto, un sapore più delicato rispetto al prosciutto crudo.
7: Adoro tutto quello che sono gli insaccati, diciamo che si vede anche.
8: Molto il salame, è succulento. E poi mi invoglia l'appetito.
0: E allora vai di affettati solo per oggi, lo sottolineo, solo per oggi, eh? Attenzione, solamente per questo 6 di maggio per voi uno sconto speciale, perché oggi è uno dei Penny Days. Questo vuol dire che acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionati e da banco, per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra prossima spesa. Approfittatene solo per la giornata di oggi 6 maggio, e solo ovviamente acquistando con Penny Card.

0: Sara Toscano su Penny FM alle 8:51.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui ci sono sconti veramente importanti, perché ci sono i prodotti salvaspesa, sono offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, e in questa categoria troviamo ad esempio l'acqua. Bisogna bere tanta acqua per stare bene ogni giorno, allora facciamo la scorta di acqua naturale Nevean, acqua oligo minerale in una confezione da 6 pezzi, scontata del 20% a 1,38 euro. Ma c'è anche il caffè. E che caffè, capsule caffè Borbone compatibili con Nespresso. C'è un paccone di quelli grandi, confezione da 70 pezzi, 70 caffè, più 10 in omaggio, più 10 pezzi in omaggio, scontata questa confezione di capsule caffè Borbone. Solo per oggi, attenzione, a quantità limitata, 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: notturni.
1: Malika Ayane, Superni FM, Animali Notturni. Allora vi ricordo solo per oggi, attenzione, solamente per la giornata di questo 6 di maggio, per voi uno sconto specialissimo, perché oggi è uno dei Penny Days. Questo significa che acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionati da banco, per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra prossima spesa. Alle 9 in questo istante il ritmo della spesa ci porta alla fine degli anni 80 con una grandissima voce indimenticabile, il nostro momento gold, ecco, Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

0: Where the Broken Hearts Go, Whitney Houston, 1988, il singolo è entrato nella storia perché è stato il settimo numero uno consecutivo della cantante nella Billboard Hot 100, la classifica dei 100 brani più venduti negli Stati Uniti, stabilendo il record ancora rimasto imbattuto. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro Momento Gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.06 facciamo la scorta, facciamo la spesa, ci sono i prodotti salva spesa, offerte importanti, valide sino a tutta la giornata di oggi. Prendendo in considerazione alcuni di questi prodotti abbiamo, boom, il piatto di pasta bello che è pronto oggi per il pranzo, che possiamo condire con la polpa di pomodoro Mutti. C'è una confezione da 4 pezzi scontata 2,89 euro. A quel punto, prima di portarla in tavola, un abbondante olio extravergine d'oliva Bertolli renderà il tutto più completo. La bottiglia, quantità limitata solo per oggi, 4,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Mono String su Penny FM 9:17, ancora buona giornata, buon mercoledì d'acquisti in tutte le filiali Penny e attenzione, attenzione perché nei nostri punti vendita c'è uno speciale giardino e illuminazione. Siamo al 6 di maggio nel cuore della primavera, chi ha il pollice verde si è già attivato da un po' per sistemare il balcone, il terrazzo, il giardino e noi abbiamo chiesto proprio a voi clienti che come sempre siete molto esperti.

0: di fare nuovi rami, rami più verdi e rami più forti. Consiglio per le piante verdi un concime con elementi ferrosi, concimi con fosforo e potassio per piante che hanno bisogno di una buona fioritura.
1: Tutto molto chiaro. E poi da Penny ci sono anche i vasi per contenere le piante, anche perché poi la pianta non è che rimane sempre in quel vaso, va cambiata per una questione estetica, anche per migliorare la sua vita e perché diventi sempre più bella. E allora vaso in rattan per interni ed esterni, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, per cui è destinato a durare nel tempo, di dimensioni diverse, per cui troverete sicuramente anche quella che fa per le vostre piante, a partire da 9,99 euro.

0: Olivia Dean, Man I Need su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Continuiamo ad occuparci di questo speciale giardino ed illuminazione perché è arrivato il momento di innaffiare, insegnare ad annaffiare anche ai più giovani. E allora ci sono questi annaffiatoi a forma di animale bellissimi, assortiti in sconto 1,99 euro. E ci sono in questo speciale giardino illuminazione tutta una serie di oggetti che vi permetteranno di far crescere le vostre piante come desiderate. Ad esempio, l'aiuola quadrata in plastica in offerta da Penny 6,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Lost, Robbie Williams su Penny FM 9:34. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny, buon mercoledì. Viaggiamo all'insegna del gusto con la rubrica di Marta Amato. Facciamo una tappa per qualche minuto in Toscana.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
2: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
2: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
3: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
2: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Feel Alive su Penny FM 947. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Quando si arriva al mercoledì di un mese come quello che stiamo vivendo, maggio, si comincia a pensare a un weekend fuori porta, già ipotizzando di poter avere del tempo a disposizione anche per il prossimo weekend. E allora attenzione, da Penny sul sito penny.it, nella sezione Penny per te, consigli di Penny, ci sono dei suggerimenti molto importanti da prendere in considerazione legati proprio ai weekend fuori porta. Come preparare un pasto sostenibile? Dico questo perché secondo un rapporto del WWF sull'inquinamento da plastica, ogni anno purtroppo finiscono negli ecosistemi naturali oltre 8 milioni di tonnellate di plastica, molte delle quali provengono da imballaggi monouso. E insomma, allora ci sono questi suggerimenti da prendere in considerazione per un weekend fuori porta all'insegna della sostenibilità. Ad esempio, vi ricordo di prendere in considerazione uno dei marchi propri di Penny, Naturè, che sono prodotti al 100% di origine italiana, provenienti unicamente da agricoltura integrata nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità. E buon weekend a diretto contatto con la natura.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da...

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly su Penny FM 9.52.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa, certo, perché oggi è l'ultimo giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. Troviamo in questa categoria di tutto, ad esempio l'acqua, che è fondamentale, fonte di vita. Acqua oligo minerale naturale Nevea. La confezione da 6 pezzi è in sconto del 20% solo per oggi, eh? Ed è vostro, ogni pacco 1,38 euro. E poi, sempre solo per oggi, a quantità limitata, è il caffè. Quante volte noi prendiamo in considerazione la pausa caffè? Dal primo caffè della colazione, del primo pasto del giorno, andando avanti fino al caffè moltissimi dopo cena. E allora capsule caffè Borbone compatibili con Nespresso. C'è una confezione da 70 pezzi, 70 caffè a vostra disposizione. Poi caffè Borbone ve ne regala anche 10 in omaggio. Questo paccone è vostro, 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: She's on my mind, JP Cooper, su Penny FM, in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
3: Nuova puntata di Disco Sound con i grandi della musica e i loro primi vinili. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album di un batterista leggendario, Phil Collins.

0: Philip David Charles Collins nasce a Londra il 30 gennaio 1951. Studia recitazione, suona la batteria e la musica prende il sopravvento. Dopo band minori nel 70 entrano i Genesis, mentre nell'81 esce il primo lavoro da solista, Face Value. Registrato tra le mura di casa, spiega il perché in questa intervista.
1: Perché non credo tu possa accendere e spegnere quel tipo di emozione. Ero solito mettermi lì, scrivere canzoni al pianoforte con le parole e la musica che uscivano insieme. Non mi importava avesse un suono perfetto, ma che venisse dal cuore, fatto nel momento giusto.
0: Sul lato A le prime sei tracce: In the Air Tonight, This Must Be Love, Behind the Lines, The Roof Is Leaking, Drowned e Hand in Hand. Un disco ispirato ed emotivamente legato alla separazione dalla moglie, come si percepisce anche dalla celebre copertina col volto di Phil Collins in primo piano. Lato B, altre sei: I Missed Again, You Know What I Mean, Thunder and Lightning, I'm Not Moving, If Leaving Me Is Easy e Tomorrow Never Knows. Cambio di sonorità rispetto ai Genesis, emerge la passione per la musica soul come in I Missed Again, con la sezione fiati degli Earth, Wind & Fire. Face Value ha venduto circa 15 milioni di copie nel mondo. Inserito da Rolling Stone nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi, Phil Collins è l'unico, insieme a Michael Jackson e Paul McCartney, a vendere più di 100 milioni di dischi come solista e membro di una band. Al prossimo vinile!

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato: croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro. E poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese, che a differenza della piadina romagnola classica è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità cuor di terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine, in offerta 2,89 euro. E poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 millilitri, in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La mozzarella, giustamente, è spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice, con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un abbinamento con la mozzarella, anche magari un po' più insolito. Certo, pomodoro, lo sappiamo, ma cosa aggiungiamo? Come possiamo fare?
4: Io dico sempre di provare delle fettine di mozzarella con dei filetti di arici sott'olio. È davvero un contrasto unico che avvolge il palato.
1: E allora, fatta con latte 100% italiano da Penny, trovate la nostra mozzarella, quella di Valbontà, uno dei marchi di Penny.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato. La pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.
2: All I'm waiting for is a sign, 'cause I keep waiting.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: i marchi propri di Penny.
1: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro, il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza. E tra questi anche gustosissimi biscotti con cereali.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo, capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta, 14,99 euro, e tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: l'appetito viene ascoltando Penny FM.
1: Il tempo che ci diamo doveva finire. Ci penso mentre dormi fuori, sembra tutto uguale adesso. Lo sai, ti guardo e provo ad imparare come sorridi, i tuoi modi di fare. Vorrei saperci fare come te.

0: unico, basta un penny.
1: Oggi in cucina con Benedetta Rossi, food creator e testimonial Penny, prepariamo le patate alla pizzaiola, un piatto semplice, veloce e dal gusto deciso, caratterizzato da una consistenza filante e invitante. Allora vediamo i primi due passaggi della sua ricetta. Sbucciare le patate, lavarle, tagliarle a fette di circa un centimetro di spessore nel senso della lunghezza. Lessare le fette in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Nel frattempo preparare il sugo. In una padella scaldare un filo d'olio e far soffriggere l'aglio, aggiungere la passata di pomodoro con un po' d'acqua, un pizzico di sale e una presa di origano. Quindi coprire e lasciar cuocere per qualche minuto. Il resto della ricetta la trovate su penny.it nella sezione ricette, cliccando su le ricette di Fatto in Casa da Benedetta. E allora per preparare le patate alla pizzaiola ci vogliono le patate. Da Penny, coltivate in Italia, trovate le patate gialle Natura E.
0: Unico, basta un penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, con lo speciale prezzi fermi, avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ortofrutta, per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva, e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché è ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora, parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. Da Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere un bicchiere d'acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche, melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette, provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: i prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Immancabile la frutta e verdura di Penny. Mettiamo sempre del colore nel nostro carrello. In questo caso mettiamo il rosso delle fragole. Le fragole fanno tanto tanto bene alla salute, hanno dei benefici davvero speciali. Ad esempio fungono da sbiancante naturale per i nostri denti, le fragole. Bene sì, perché sono ricche di acido malico. E poi le fragole contengono flavonoidi come le antocianine, che possono aiutare a proteggere le cellule cerebrali, migliorare memoria e concentrazione nel tempo. Quindi se è importante che in questo momento ci si concentri per studiare, per fare dei lavori, delle cose particolari, mangiamo tante fragole. Le fragole dove le trovate? Nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: Quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo liscio, lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene, e questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate i kiwi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos.

0: baby.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
2: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Semplice, basta un penny.
1: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè e latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo, infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
1: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
0: Porta il benessere sulla tua tavola. I Golden

0: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite.
7: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

erotico, l'amore ciclico. Ci giuriamo e poi mentiamo come fossimo un politico. Io non dimentico le notti in bianco a piangere per un

che poi l'ammetto, sono un disastro, che poi l'ammetto, io mi detesto, che poi l'ammetto, ti vedo sterzo, a volte ti odio, ma ci ricasco.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: I mirtilli, piccole bacche molto salutari, sono dei potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi mantenendo sani i tessuti. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e fanno bene all'apparato gastrointestinale e alla vescica. Pensate che con i mirtilli che trovate facendo la spesa è possibile ottenere un'intera pianta. Una tecnica prevede di mettere i semini che troviamo nei mirtilli in ammollo nella camomilla che rende morbida la scorza esterna. Si prepara un infuso, si fa raffreddare e si immergono i semi di mirtillo per un giorno o due. Questi semi poi si mettono nel terriccio con un pH di 5,5 che va mantenuto umido. Curando i germogli e poi le piantine, tra qualche anno si potrà godere di mirtilli di produzione propria. Date un'occhiata al reparto frutta e verdura di Penny e mettete nel carrello i mirtilli.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
1: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

passando i fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: frutta e verdura di Petty.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Sia come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio a cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sammy. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny, fresche offerte di primavera.

0: Scarlet Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente, sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova, come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: per aiutarci verso una scelta consapevole senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta 2 euro.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno profuma di favola e nostalgia, con i sapori e i profumi di un'Italia che appartiene alla fantasia di Federico Fellini. Parliamo di Amarcord. Buon appetito.
2: La nascita di questo paese si perde nella notte dei tempi.
3: Rocchetto?
1: Nel borgo antico di San Giuliano, a Rimini, vive una piccola comunità di persone. Il suonatore, l'avvocato, la tabaccaia dalle forme generose, la seducente signora attempata e i giovani, adolescenti e coinvolti dal piacere della scoperta, i protagonisti di scorribande a scuola.
4: Ha sentito? È difficile il greco. Come lo metteva la lingua? E mar...
1: Questa è la vita di paese degli anni 40, con i suoi usi e costumi raccontata da Fellini.
3: Lo avete visto tante volte anche nelle vostre case, l'orologio a pendolo. E come fa, come fa?
5: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Amarcord è il film più autobiografico del regista riminese e il titolo stesso, Amarcord, significa mi ricordo.
6: Guarda quante ce ne sono, oh. Milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca.
1: Mi ricordo le passeggiate al mattino per vie uggiose del paese. Mi ricordo le feste paesane e le adunate del sabato fascista. Mi ricordo quando cadeva la neve a fiotti e le vie del borgo erano circondate da muri bianchi alti come case. Mi ricordo i pranzi in famiglia e il poco cibo a tavola.
6: Non si beve prima della minestra. Non si deve bere.
7: Ma dov'è che è scritto?
6: Si gonfia lo stomaco, si spende sulla domenica del Corriere.
1: Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Io sono molto felice di avere il Penny di fronte a casa perché posso scendere ogni volta che mi manca qualcosa e sono sicura di risparmiare sempre. I generi alimentari di base qui da Penny li troviamo sempre a prezzo basso grazie al salva spesa. Un impegno di Penny per permetterci di spendere poco quando dobbiamo prendere il necessario. Come l'olio, molto importante non solo per cucinare e condire, ma perché fa proprio bene alla salute se lo scegliamo di buona qualità. Adesso in offerta trovate l'olio extravergine d'oliva Bertolli. La bottiglia da 750 ml, 3 quarti di litro, costa 4,69 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata, come anche la polpa di pomodoro Mutti, ricca e cremosa, per portare in tavola il profumo del frutto come se fosse stato appena raccolto. La confezione da 4 lattine di polpa di pomodoro Mutti per un totale di 1,6 kg costa 2,89 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846 a Vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18%. A 6,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato: croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi, poi olio extravergine di oliva, sale e pepe, ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine in offerta 2,89 euro, e poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 ml in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Che cosa pensi davvero? Davvero chi lo sa?

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Curano l'anemia, aiutano a guarire dalle affezioni polmonari e sono preziosissime per l'intestino. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva e limone. In questo caso hanno anche un effetto alcalinizzante del sangue. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati, su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere, utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro. Prezzo bloccato, la pagate esattamente come un anno fa, anche per la torta

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Fior di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese che, a differenza della piadina romagnola classica, è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità Cuor di Terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo. Capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta, 14,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La mozzarella, giustamente spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un abbinamento con la mozzarella, anche magari un po' più insolito. Certo, pomodoro lo sappiamo, ma cosa aggiungiamo? Cosa possiamo fare?
4: Io dico sempre di provare delle fettine di mozzarella con dei filetti di alici sott'olio. È davvero un contrasto unico che avvolge il palato.
1: E allora, fatta con latte 100% italiano da Penny, trovate la nostra mozzarella, quella di Valbontà, uno dei marchi di Penny.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny, con lo speciale prezzi fermi, avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo mercoledì 6 maggio. Oggi celebriamo la giornata mondiale del colore. Poi vi parlerò della festa della mamma e ancora dei Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Ad esempio, solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o da banco servito, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo la pizza perché migliora l'umore grazie a una combinazione di fattori chimici e psicologici. Stimola la produzione di serotonina, l'ormone della felicità, grazie al triptofano contenuto in mozzarella in pasto, e il suo profumo intenso riduce l'ansia. È un mix di carboidrati e sapore che attiva i centri di ricompensa nel cervello. E allora per l'impasto ecco l'olio d'oliva Bertolli a soli 4,69 euro. Oltre a questo, per la farcitura stendiamo la polpa di pomodoro e quella che trovate da Penny e la polpa Mutti, composta esclusivamente da pomodoro italiano tritato in pezzi finissimi. La confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Let's try another one. Benny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Shania Twain su Pani FM con Forever and For Always. Rieccoci insieme in questo mercoledì 6 maggio. Ancora buoni acquisti ai nostri store da Marta Amato.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Con il caldo che avanza accendiamo i fornelli sempre di meno. Rinfreschiamoci allora con l'insalata caprese. Alterniamo fette di mozzarella a fette di pomodoro, un frutto che utilizziamo con successo in cucina da più di 550 anni. Pensate, il pomodoro è una bacca originaria del Perù, importata dagli spagnoli che gli aztechi chiamavano xitomat. Letteralmente significa cosa paffuta con l'ombelico. Sono frutti piccoli di colore vicino all'oro che diventerà rosso grazie a innesti successivi. Uno di questi innesti è il pomodoro Piccadilly che trovate da Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Radio Paradiso, non avere paura su Penny FM. Parliamo adesso dello speciale giardino e illuminazione.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate l'aiuola quadrata, una piccola aiuola in plastica che potete far usare anche ai bambini per creare un loro orticello personalizzato, oppure un giardino personalizzato pieno di fiori, i loro preferiti. Viene solo 6,99 euro. Avviciniamo sempre di più i bambini che magari amano l'hobby del pollice verde. Per farlo trovate anche l'annaffiatoio a forma di animale. Ci sono le paperelle, ci sono le caprette, le tartarughe e tanti altri animali ancora. In questo modo avranno ancora più passione a creare e a far crescere il

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Daddy e caffè latte su Penny FM con Non mi fa dormire. Ogni anno il 6 maggio si celebra la giornata mondiale del colore e adesso vi parlo proprio di questa giornata.
1: La primavera da Penny.
0: Una primavera colorata, la giornata mondiale del colore è un'occasione per riflettere sull'importanza delle tonalità che fanno parte della nostra quotidianità, influenzando emozioni, percezioni e perfino decisioni. Non si tratta soltanto di un tributo estetico, ma di un viaggio attraverso arte, scienza e cultura. La giornata mondiale del colore diventa un invito a rallentare, osservare ciò che spesso diamo per scontato: un tramonto, una copertina illustrata, un murale urbano. Ogni elemento cromatico contribuisce a definire la nostra esperienza del mondo. Ogni sfumatura racconta una storia e oggi più che mai è il momento giusto per lasciarsi ispirare.
1: La primavera da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso prepariamo una bella macedonia per rinfrescarci e soprattutto per dare al corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Iniziamo a tagliare a pezzetti il mango, un frutto ricco di vitamina C, vitamina A e anche polifenoli antiossidanti che lo rendono un alleato prezioso per il sistema immunitario e la salute della pelle. Il mango da Penny viene solo 1,29 euro. Aggiungiamo alla nostra macedonia anche il melone gialletto, è un frutto eccezionale per l'idratazione e il benessere generale grazie al suo altissimo contenuto di acqua e anche nutrienti essenziali. Viene solo 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le 16:48 minuti ancora insieme, Marta Amato con voi. Facciamo merenda insieme come vuole la vera tradizione italiana.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Una vera merenda italiana vuole un bel panino. Allora sentiamo quali affettati preferite voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piacciono da morire tutti gli affettati, soprattutto il salame.
4: Mi piacciono moltissimo gli affettati, in modo particolare il prosciutto crudo.
5: Prosciutto, mortadella. Mi piacciono perché comodi, si fa presto a mangiare.
6: Sì, mi piacciono tutti gli affettati, in particolar modo il prosciutto cotto, un sapore più delicato rispetto al prosciutto crudo.
7: Adoro tutto quello che sono gli insaccati, diciamo che si vede anche.
8: Molto il salame, è succulento. E poi mi invoglia l'appetito.
0: E visto che gli affettati vi piacciono così tanto, siete fortunati, perché da Penny vi aspettano i Penny Days. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o da banco servito, riceverete uno sconto immediato di 3 euro sulla spesa.
1: Penny Days, solo con

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il Regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Beautiful Mistakes su Penny FM, rieccoci insieme. Marta Amato con voi in questo mercoledì 6 maggio, dove celebriamo la giornata mondiale del colore. Oggi vi parlerò della festa della mamma e ancora dei Penny Days, giorni di sconti dedicati su determinate categorie di prodotti. Ad esempio, solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o da banco servito, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa grazie alla Penny. Adesso si riparte con la musica. Arriva Marco Ligabue con L'ultima notte su Penny FM. Questo è il ritmo della spesa. Buoni acquisti!

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo la pizza perché i carboidrati contenuti insieme al licopene del pomodoro creano un equilibrio che appaga il palato e dona energia. Ecco perché è così famoso ed ecco perché nello speciale salva spesa trovate tutti gli ingredienti per prepararla. Per l'impasto ecco l'olio d'oliva Bertolli a soli 4,69 euro. E per la farcitura trovate la polpa di pomodoro Mutti. È un prodotto unico perché unisce al succo di pomodoro la sua parte più polposa, sminuzzata in pezzetti finissimi. È utile per le lunghe cotture, anche perché non si sfracella come quella al forno. La confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 17:15 minuti di questo mercoledì 6 maggio.
1: Gli speciali di Penny.
0: Nel volantino di Penny vi aspetta lo speciale giardinaggio. Sentiamo allora cosa bisogna fare dalla voce della vivaista Roberta Franzini per mantenere un bel giardino primaverile.
2: Le interviste di Penny FM.
3: È indispensabile rinnovare la terra innanzitutto, perciò smuoverla e prendere dei bei sacchi nuovi di terra già concimata. Poi le piante vanno potate, questa potatura dà la forza di fare nuovi rami, rami più verdi e rami più forti. Consiglio per le piante verdi un concime con elementi ferrosi, concimi con fosforo e potassio per piante che hanno bisogno di una buona fioritura.
0: Grazie a Roberta Franzini per far sì che le nostre piante crescano rigogliose, è importante potarle spesso. Ecco perché da Penny vi aspettano le cesoie da giardino. Vengono solo 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Torniamo nello speciale giardino, ma questa volta pensiamo ai nostri bambini. Trovate l'aiuola quadrata in plastica, è piccolina e quindi potranno anche loro giocare a creare il loro orticello o il loro giardino primaverile. In questo periodo si possono piantare tulipani, narcisi, giacinti, primule e anche margherite. Ecco perché la trovate da Penny adesso, costa solo 6,99 euro. I bambini poi si divertiranno ad annaffiare le loro pianticelle per creare un giardino ancora più bello e primaverile, e trovate anche gli annaffiatoi a forma di animale. Sono a forma di pecorella, sono a forma di capretta, sono a forma di tartaruga e anche di paperella. Vengono solo 1,99 euro.
0: La primavera da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: io e te.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. Il prossimo 10 maggio festeggeremo la festa della mamma. Festeggiare la mamma è importante per onorare il loro ruolo nella famiglia e nella società, riconoscendo l'amore incondizionato, la cura e il sostegno emotivo che ci offrono.
1: La primavera da Penny.
0: Primavera è anche sinonimo appunto di festa della mamma, un'occasione per esprimere gratitudine verso la figura materna che accompagna la crescita dei figli, celebrando la maternità e l'energia femminile. È il momento ideale per dire grazie per il lavoro instancabile, i sacrifici e l'affetto ricevuto, spesso dato per scontato nella routine quotidiana. La mamma non è solo una figura biologica, ma rappresenta il primo sguardo sul mondo per i figli. La festa ha radici antiche legate alla primavera e alla rinascita, simboleggiando la fertilità e la cura della natura. Il 10 maggio viviamo un momento di unione familiare e celebriamo con lei che ci ha dato la vita.
1: La primavera da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rigeneriamoci con una fresca Macedonia. E allora iniziamo a mettere pezzettini di mango che, grazie all'elevato contenuto di beta-carotene, il precursore della vitamina A, favorisce il benessere della vista e aiuta a mantenere la pelle elastica, stimolando anche l'abbronzatura. Adesso da Penny il mango viene solo 1,29 euro. Aggiungiamo anche il melone gialletto alla nostra Macedonia e, pensate, apporta sali minerali preziosi come il potassio, alleato della pressione arteriosa del cuore, e anche magnesio, utile per combattere stanchezza e spossatezza. Adesso il melone gialletto da Penny viene solo 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi. Parliamo adesso delle pulizie di primavera. Il sito di Penny diventa il vostro amico più fidato con tanti consigli per farle al meglio.
1: La primavera da Penny.
0: Eliminiamo la polvere accumulata nei mesi invernali, riorganizziamo gli spazi e igienizziamo le superfici per avere un ambiente più sano e accogliente. Per farlo al meglio è importante scegliere prodotti efficaci e sicuri. La nostra linea Netti vi offre tutti i prodotti per l'igiene della casa. Inoltre, per uno stile ecosostenibile, potrete arieggiare spesso gli ambienti e usare profumatori naturali come bucce di agrumi e oli essenziali. Aiutano a mantenere la casa fresca e accogliente senza bisogno di deodoranti artificiali. Per maggiori consigli potrete visitare il nostro sito penny.it nella sezione Penny per te.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pensiamo alla colazione di domani, facciamola a casa ma come al bar, quindi con un bel cappuccino schiumoso. Alla fine aggiungiamo anche una spolverata di cacao, questo aiuterà ad avere energia per affrontare la prima parte della giornata. Adesso per un vero cappuccino trovate le capsule di caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. I medici raccomandano di iniziare la giornata sempre con un bicchiere di acqua calda con limone, questo perché attiva la digestione e aiuta anche a purificare il corpo. E allora eccola qui da Penny, acqua naturale Nevea. La confezione da 6 pezzi viene solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme su Penn FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 6 maggio, dove celebriamo la giornata mondiale del colore. Vi ricordo che oggi vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati su determinate categorie di prodotti. Ad esempio, solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o al banco servito, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Lisa Stansfield, All Around the World.

0: minuti dopo le 18, Marta Amato in vostra compagnia. Adesso prepariamo la pizza perché migliora l'umore grazie a una combinazione di fattori chimici e psicologici. Stimola la produzione di serotonina grazie al triptofano contenuto in mozzarella in pasto e il suo profumo intenso riduce l'ansia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È un mix di carboidrati e sapore che attiva i centri di ricompensa nel cervello. E allora per l'impasto ecco l'olio d'oliva Bertolli a soli 4,69 euro. Oltre a questo, per la farcitura stendiamo la polpa di pomodoro e quella che trovate da Penny e la polpa Mutti, composta esclusivamente da pomodoro italiano tritato in pezzi finissimi. La confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, le 18 e 15 minuti. Marta Amato con voi. Ci stiamo avvicinando all'orario di cena e allora, se vogliamo qualcosa di sfizioso, ascoltiamo le ricette dei nostri clienti.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Allora ascoltiamo la ricetta che la nostra cliente Mary prepara per la sua famiglia.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io uso l'avocado per fare una ricetta di pesce che ai miei ragazzi e mio marito piace davvero tantissimo. Si inizia facendo rosolare del pesce persico oppure un filetto di merluzzo su una padella con un goccino di olio e dell'aglio. Si sfuma con il vino bianco e si lascia cuocere. Nel frattempo si preparano dei pomodorini tagliati in quattro parti e si taglia a dadini anche l'avocado. Si aggiunge della cipolla di Tropea tagliata a fettine sottili e si condisce questa insalata con una bella spremuta di limone oppure di lime. Si scaldano delle piadine e si farciscono con questa insalata di pesce, avocado e pomodorini.
0: Una combinazione di gusti unica. Questo piatto è fresco e adatto alla primavera. In più l'avocado aiuta a mantenere elastica la pelle in vista anche dei raggi solari che diventeranno sempre più forti. Per questa ricetta l'avocado da Penny viene solo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale giardino trovate l'aiuola quadrata in plastica e utile per avvicinare i bambini alla natura. Infatti farli giocare con i fiori è fondamentale perché stimola la creatività, insegna il rispetto per la natura e anche promuove la pazienza. L'aiuola quadrata in plastica viene solo 6,99 euro. Adesso è arrivato il momento di far crescere i nostri fiorellini e quindi annaffiarli. L'acqua è la cosa migliore e allora trovate da Penny l'annaffiatoio a forma di animale. I bambini l'adoreranno. C'è anche a forma di unicorno. Viene solo 1,99 euro.
0: La primavera da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Bella con Casa Tua su Panni FM. Eccoci insieme, Marta Amato con voi. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Grande protagonista di questa puntata di Golosi di Sport è il campionato del mondo di calcio, in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Per la prima volta si svolgerà in 3 nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d'America. In questa edizione, per la prima volta, il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 48. La competizione sarà divisa in una fase a gironi, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno, e da una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo, più le migliori 8 terze squadre che si incontreranno nei sedicesimi di finale. In totale potremo assistere a 104 partite. La nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà. In compenso, 3 allenatori italiani saranno impegnati in questo mondiale come commissari tecnici. Fabio Cannavaro sarà sulla panchina dell'Uzbekistan, inserita nel gruppo K. A Sky Sport Cannavaro racconta la sua esperienza.
3: C'è tanto da lavorare, è un paese che è in crescita. È una federazione che, ecco, punta molto sui giocatori locali, under 17, under 19, under 21, under 23. In Asia stanno facendo molto bene.
2: Il secondo allenatore italiano che sarà in mondiale è Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, che torna nella massima competizione dopo 24 anni. Le sue parole:
4: noi andiamo ai mondiali da 24 anni, ma parecchi calciatori non erano ancora nati, quindi non può essere una loro responsabilità. Noi dobbiamo giocare col cuore libero, con il cuore pulito, mettere tutto in campo, e sono certo che avremo le nostre chance.
2: Il terzo allenatore italiano presente ai campionati del mondo è Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, uno dei candidati alla vittoria del titolo. Ancelotti, che ha conquistato subito giocatori e tifosi con la sua idea di calcio. Sentiamo.
5: Quiero comparar o football brasileiro con o carnaval.
6: Mi piace confrontare il calcio brasiliano col carnevale. Il carnevale era nuovo per me e ho sentito nel carnevale molta energia, molta allegria, molta arte, che poi è talento, e molta organizzazione. Tutto questo dobbiamo metterlo nella squadra.
5: Tutto questo temos que metterlo nella selezione.
2: La partita inaugurale è in programma allo stadio Azteca di Città del Messico l'11 giugno, mentre la finalissima verrà giocata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo insieme al Banco Frutta e Verdura e scopriamo i benefici del mango, soprattutto il benessere cardiovascolare del mango. Alcuni studi suggeriscono che il suo consumo regolare possa aiutare a regolare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Adesso il mango da Penny viene solo 1,29 euro. Oltre al mango trovate anche il melone gialletto. È ricco di vitamina A e quindi beta-carotene, fondamentale per la salute della vista e per la protezione della pelle dall'invecchiamento. Viene solo 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le 18:47 minuti ancora insieme, Marta Amato con voi per fare aperitivo insieme.
1: Salva spesa di Penny.
0: Adesso vi parlo dello spumante Brut Collebrina che trovate nello speciale Salva Spesa. Il termine Brut indica il grado zuccherino del vino, definendolo come secco. La parola deriva dal francese e significa letteralmente puro, non lavorato. Indica quindi che questo spumante ha un residuo zuccherino molto basso. Il Brut è noto per essere secco, fresco e versatile negli abbinamenti, ad esempio con risotti alle erbe, frutti di mare o pasta con sughi di pesce leggeri, ma anche per aperitivi con salumi e formaggi. Lo trovate nello speciale Salva Spesa a solo 1,99 euro.
1: Le offerte Salva Spesa di Penny.

0: J-Ax su Penny FM con Italia Starter Pack. Adesso parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sabrina Carpenter con Espresso su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Ad esempio, solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati o da banco servito, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa con la vostra Penny Card. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e buona giornata mondiale del colore da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche al riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro, il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza, e tra questi anche gustosissimi biscotti con cereali.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere un bicchiere d'acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: unico, basta un penny.
1: Oggi in cucina con Benedetta Rossi, food creator e testimonial Penny, prepariamo le patate alla pizzaiola, un piatto semplice, veloce e dal gusto deciso, caratterizzato da una consistenza filante e invitante. Allora vediamo i primi due passaggi della sua ricetta. Sbucciare le patate, lavarle, tagliarle a fette di circa un centimetro di spessore nel senso della lunghezza. Lessare le fette in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Nel frattempo preparare il sugo. In una padella scaldare un filo d'olio e far soffriggere l'aglio, aggiungere la passata di pomodoro con un po' d'acqua, un pizzico di sale e una presa di origano. Quindi coprire e lasciar cuocere per qualche minuto. Il resto della ricetta la trovate su penny.it nella sezione ricette, cliccando su le ricette di Fatto in Casa da Benedetta. E allora per preparare le patate alla pizzaiola ci vogliono le patate. Da Penny, coltivate in Italia, trovate le patate gialle Natura E.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette, provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ortofrutta, per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva, e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora, parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. Da Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Benny Fan, un programma ideato e realizzato da... Da chi? Da un ragazzo... Vabbè, quello che parla al microfono, dai!
1: Caro il mio signorino, ormai non mi tocca più questa cosa che ti dimentichi il mio nome. Nuova puntata del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Scopriamo quali sono le notizie più assurde e vere della settimana.
2: Ah, quindi nella carbonara ci va sempre il pecorino, mai il parmigiano.
1: Pure il pecorino. Cos'è, un programma di cucina adesso?
2: Un po' di pancetta? Ah no, scusa, è il guanciale, vero? Vero.
1: Certo, il guanciale. Mi raccomando, anche le due uova a testa, eh.
2: Grazie, Ambrogio.
1: No, vabbè, io sono senza parole. Cominciamo, va? Dal sito Catania Today, un uomo dopo l'ennesima lite si è costruito una scala per entrare in casa evitando i vicini. È indagato per invasione di suolo pubblico.
2: Claudio abbonda con sto pepe, dai!
1: Bravo Claudio! Niente, oggi va così. Andiamo avanti. Al TG2 si discute del Parlamento a larga maggioranza e lì vengono fuori problemi.
3: Anche perché avere comunque poi un Parlamento a larga maggioranza, quindi insomma di forze
4: difficile,
3: anche interiormente, che hanno sicuramente dei problemi proprio intestinali, no? Quindi insomma...
1: Certamente. Sì, quando si parla di certe tematiche bisogna stare leggeri, si sa... Sono quello di ieri. Adesio, un 36enne, rapina la stessa farmacia due volte di seguito. Si è giustificato con i carabinieri dicendo che andava a fare jogging.
2: È cotta la pasta? Ancora due minuti, bene.
1: Ma io posso fare un programma con uno sotto che grida se è cotta la pasta mentre prepara una carbonara?
2: Senti, Gian Michele, abbiamo già i nostri problemi qua, eh? Per piacere.
1: Niente, vabbè, c'ha ragione lui. Io cosa ho fatto di male ancora non l'ho capito. Andiamo avanti. A Moncalieri un pensionato ubriaco si schianta con l'auto e poi ci prova con le infermiere del 118. Vicino a lui una bottiglia di grappa mezza vuota. Immediato il ritiro della patente. Bene, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: È pronto a tavola?
1: Ecco, meno male che ho una fame che non ci vedo più. Torniamo la prossima settimana.
2: Stasera ti sei superato con sta carbonara.
0: Benny Fan, tutto un altro programma.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny. Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Funny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.